chiesa si dice una donna a sé, quindi si va a essere lontana, sempre la signora, cioè non è per la madre, perché io sto parlando.